questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

0: Seggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
1: Aio!
2: Si qua?
1: Aia!
2: Si chi?
1: Aiu!
2: Quoi?